Oi, ciao anche a come lo fa che se come ne come la e come la ne cai a mani di difesa a avanti a mannaghi e a mani a dai a io una lunghile for lo job a mai c'hai na dai hai su c'hai si hai su su ha qua dimbile qua dimbile qua dai c'è mani lua langa e mi dammi di un nuovo

Ecco già che col pomo fa che sento bene che male una di che sono da fem. E somma senta me, la sfuglia. E si aguinzi insomma don. E si aguinzi insomma don. E buona, e buona da, ma uti con le cona. Uti con le gnaccia le gnaccia. E gnau.